0: gente di Dio. Vuoi giurarsi mia figlia, volta, se è cavalheiro tá tão triste.
1: Larga a mão dessa mulher, Genival, larga a mão.